0: Bomba lì!
1: Papà! Oh. Bomba, nonni, nonni!
0: Tumbi, tumbi, tumbi!
1: Bombina, ok!
0: Oi, oi, oi! Guardama! Oi, oi, oi, oi, oi!
2: De wereld van Studio 100 is er morgen weer.